troppe cravatte sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Duemila enigmi nel jazz.